možda neku šansonu u koju se pjeva da je mala plata. Lasciatemi cantare con la chitarra al mare.

0: La Svezia 2:52:58.
1: La Svezia era sotto un secondo dopo tre frazioni rispetto allo split dell'Italia. Neil Walker per gli Stati Uniti, il vuoto dietro di lui, però due nazioni che ancora si battono più o meno alla pari, Australia

Anin la fia Maliti ganda beri Maliti tanne maganda Maliti tanne maganda.